chenbi tungwe narchung xie, zezhou chenbi zaxie xie, bi chongmen rongi chula xiani, jianche kunbi tungwe gini cui cunpa che yu la, chungji che chi, pomyun zhigu ta, chindung gisemba luyang gilamne, mi cui nyanlam tu, bu kangtuk che yu.